0: ba ha o morena
1: ke ba ha o morena wa ni
0: go poti
1: go go nna ke le la le ke tshetse le di le ke ha ha tsale se se ke ke ho fa ba ha o morena
0: re ba ha o morena go poti
1: go se ke la matso
0: e mene wa ni re ba ha o morena ke ho modimo fela mo ke go patshagela ke ho modimo fela mo moya wa ka o tla fumana phumulo a o di etse tsengela ganya a letsokuno ke ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
0: me maretsidi
2: o ka mpena moya wa ka o tlhise le ditole ha la la hai ke ba ha o morena ke ne ba fika ba zinotse
0: amen me wa ka
2: amen
0: re ba ha o morena e ka gona re tisetseng a tumelong re ba ha o morena ntate monnete.

0: ntate Tshokolo Mohai. Amen, alleluia, nkgono wa mafahla. Amen, nkgono Phuti. Amen, ngwana ditsela. Kae kapa kae meyola.
1: Virtual D.
0: Neng kapa neng ntate Thato Malefane. Thapelo ya morena Benji Benji. Thapelo ya modimo Aus Tsili. Senkuni le memmarori sanga mokatsi. Sonokaya memmamopi khomari. Katapelo ntate Lehloka. Nam tanda so memmapiku. Katapelo Aus Lehat Aus Maleshwani. Nam tanda so morena Nkwani. Amen, morena Masisi.

ha iso ke pela lapeng ke nthwe jang ha ka le heso banna ba ga di le bathale bete go na le dihogo ba ne dihogo di ka tloa tsa go kgopa wa wena.

Ke le ba motsi mo medi o PC ke o dumedisa. Koperasi ya ntlafatso ya bohahlaudi e le bohabalekane ba yona ba kentse letsoho ho atleisa letsholo la re bontshe Lesotho le reretsweng ho tla tsebahatsa le ho rekisa naha matjhabeng ka marangrang. Setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO se ipiletsa ho setjhaba ho kgaotsa ho lefa tjotjo ho fumana ditshebeletso ka ha seo se kenya letsoho bobodung. Sepolesa se re ho thibela ditlolo tsa molao le pele di etsahala ho ka atleha ha fela mahokela sepolesa le setjhaba ba tswela pele ho tshwarahana mmoho. Ho tsa matjhaba Afrika Borwa e tjhaella monwana keketso ya dilemo tsa ho ntjhafatsa lengolo la ho qhoba ho tloha dilemong tse 5 ho isa ho tse 10 ho fokotsa tshubuhlellano lefapheng la phano ya tsona. Atho tse ding morutwana sekolong se haufi le Bangkok, Thailand o ipolaile ka mora ho thunya matitjhere le baithuti mmoho le yena. Sepolesa se re ke bonyane batho ba supileng ba hlokahetseng ha ba bang ba 15 ba tswile dikotsi. Ditaba ka botlalo metsotseng e 15 ka morao hora ya pele.

Oma Udaza map efan PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz lo e mehlano pele ga tlhorenya na le shimela motsolo mo re tlo fumana di khotsa ditaba tsa go raya le shimela motsolo mo tlo se ba sutsha go tla utlwa lotse ba hore na tsentse di etsa le bena ke di feng tsentse di hlahela le bena ke di feng 62009956 le tsela tsa majwana tsa tsela ha

Sara Robi Malinga re be a hantle ho re nya le shebele motho le mo mo re fetela le fapeng la ditaba hutla lotse ba hore na tsentse di etsa le bena ke di feng metsona ga di balwa ke Thabi Thabelang Tau.

0: se uko darana mu itabana anda dai kuno bonze hwi we
1: ya kuma
2: ya kuse
1: a dise
2: a
1: o le di macho ba gona di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

0: Calvin Fallow. Everybody wanna be in love. Mamelo PCFM ke betsotse e le shimela motsolo mo fela ga re lebile mane ho reng a borbedi. PCFM 92.8 ya jolo 104.3 MHz.
1: Hele hele le mapara kubo amatla majara furuka mahetla. Munongwa ha mengwa ha e mashimatso e mehlano sta